ratelli sono voi, ratelli sul brutto. L'unico suono ratelli sono voi, ratelli tamu, cano di rabu. Ratelli tamu, cano di rabu. E gal signor non toma pro prapu, colo tivu. Si grisi in molto, non ratelli sono per rocco, non toma giù sanalco.